Io parlerei a mille. Io ho mia paura pure lì terric. E a vidi vita vita bandai. O stade sella stiro se menzo un covo crep per me. Don scolle froga me malting.